0: 90,2.
1: Yep.
0: 94,4.
2: Feel the bass.
0: I 88,1 MHz.
2: Yep. Feel the bass.
3: Evo amore.
2: Come on.
3: Nisam tamo, di je meni misto.